0: cameriere.
1: Di qualità, di qualità.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
0: Presto la barba.
3: Quella sanguigna? Presto il biglietto.
0: Tutto mi chiedono.